0: Io mi tengo!
1: Ma tocca vigna e furiosa! Io stesso voglio questione del tribunale!
0: E su scortesia!
1: Che fa Giorgi? Sono come paziente di infermerare!
0: Questo nido è stufo, io mi ripelva! Che a usted enfermerare, spalte no fendias!

voi tutti a me contro venite tutti contro me. Ebbene, io piango. Vallo.